0: 그야. Jama'a sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu barkamu da warhaka sannan da sake jimurin kasancewa tare da ku masu sauraro a daidai wannan lokaci ta cikin shirin raina kama kagagayya shirin raina kama kagagayya shiri ne dake zuwa masu sauraro a dukkanin rana kuma mako da misalin karfe 11 na safe zuwa 11 da minti 30 kuma maimaita shirin a ranar asabar da misalin karfe 6 da rabi ne mati zuwa 7 na yammaci hukumar gudanarwa ta Arewa Radio ya da shirye-shiryen ta harshen Hausa zalla sa'o'i 24 babu gaggawa yake jibar daukar nauyin kamun wannan shiri kai tsaye tare da ni Rabiu Usman shirin ne na kama kagayya shiri ne da yake tattaunawa da al'ummai daban-daban musamman ma waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya jarabe su da wasu lalurori daga jikunan su ina nufin dai masu bukata ta musamman da suka haɗa da masu lalurar ji, masu lalurar gani, masu lalurar hannu, kafa, wadanni, masu lalurar laka, zabiya da dai sauransu. Idan da mai sauraro bai manta ba makon da muka yi bankwana da shi mun tattauna da ku masu sauraro kai tsaye tare da turo su da sakonnin ra'ayoyinku ta cikin wannan shiri na raina kama kagagayya inda muka ji daga bakin ku yanda masu bukata ta musamman suka gudanar da bukukuwan sallar su tare da kuma yanda al'umma daban-daban suka taimaka musu suka tallafa musu suka agaza musu da abubuwan da za a ci gaba da gudanar da rayuwa na yau da kullum musamman ma a lokacin da aka gudanar da bikin sallah babba shin kulliya ta biya kuɗin sabulu a wancan lokacin ko kuma a'a da akwai targaɗo ko kuma akwai lauje cikin naɗi ko kuma da akwai wani abin da ake cewa a da ganin wato rijiya ta bada ruwa guga ya hana kun da turo mana sakonnin rayuwarku kai tsaye ta lambar waya 0700 63 4 5 4 sannan kuma kun turo mana sakonnin karar sakonnin ku ta dandalin mu na WhatsApp kan lambar 0900 87 1 7 5 7 5 5 a waɗannan lambobi kuka turo muka karanta muku kai tsaye inda daidai wannan lokaci za a iya cewa ma'aikatar harkokin mata ƙananan yara da masu bukata ta musamman a fadin jihar Kano ta gudanar da taro wanda a ciki a ci gaba da gudanar da bukukuwa na ranar yara ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya take warewa domin dai nishaɗantar da yara faɗakar da su ilmantar da su tare da wayar da kansu dangane da yanayi da rayuwar yau da kullum da kuma zama manyan gobe an dai gudanar da wannan taro ne a babban ɗakin taro na cikin fadar gidan gwamnatin jihar Kano wato Coronation Hall a ƙarshen makon da muka yi bankwana da shi da misalin karfe 3 na yammaci kwamishinan ma'aikatar harkokin ƙananan yara mata da kuma masu bukata ta musamman Hajiya Amina Sani Abdullahi ita ce ta jagoranci wannan taro da wanda majalisar ɗinkin duniya ke wayewa a ranar yara ta duniya domin ci gaba da gudanar da bukukuwa tare da wayar da su faɗakar da su ilmantar da su nishaɗantar da su tare da jan hankalinsu dangane da zama yara manyan gobe an dai gabatar da makaloli daban-daban a wannan rana a kuma wannan lokaci tare da yara ƙanana musamman ma yaran da ke cikin gidan yara marayu na Nasarawa da ke birnin Dabo wanda kuma yana ƙarƙashin ma'aikatar harkokin ƙananan yara mata da kuma masu bukata ta musamman wanda Amina Sani Abdullahi wadda aka fi sani da Amina HOD take jagoranta mataimakin gwamnan jihar Kano Murtala Salagaro shine wanda ya halarci wannan taro a madadin mai girma zababben gwamnan jihar Kano injiniya Lajabba Kabiru Yusuf kwamishinoni da kuma masu ba wa gwamna shawara da kuma al'ummai daban-daban masu bukata da musamman da al'umma da dama sun halarci wannan taro wanda kuma aka yi wa su kansu masu bukata ta musamman albishir na cewar za a ci gaba da gudanar da al'amura na yau da kullum tare da mulki da kuma jan hankali ga su kansu masu bukata ta musamman domin a dama da su a cikin kunshin gwamnatin jihar Kano da kuma al'amura na yau da kullum mataimakin gwamnan jihar Kano wanda ya wakilci gwamnan jihar Kano Murtala Salagaro shine ya bayyana haka a wayayin wannan taro sannan ita kanta da kanta kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ƙananan yara da masu bukata ta musamman ita ma ta yi ƙarin haske dangane da wannan batu a yayin gudanar da wannan taro da aka yi na ranar yara ta duniya ta faɗi wannan batutuwa ne a harshen Nasara wanda kuma a nan tashar Hausa zalla mu kuma ta bayyana cewar mata da kananan yara da masu bukata ta musamman za a ci gaba da damawa da su a kunshin gwamnatin jihar Kano tare kuma da bayar da abubuwan da ya kamata a tare da su kansu masu bukata ta musamman kananan yara da kuma su kansu mata domin ganin an ci gaba da gudanar da sha'ani ne yau da kullum a tsakanin al'umma da su kansu masu bukata ta musamman musamman kamar yanda ta bayar da rinjaye ga masu bukata ta musamman sai dai ayi cewa yayin wannan taro dai mataimakin gwamnatin jihar Kano wanda ya yi wakilci gwamna injiniya Alhaji Kabiru Yusuf wato Murtala Salagaro shine wanda ya bayani da Hausa dadi mu sanya muku muryar sa domin ku ji abinda ranar ta kunsa tare da kuma jan hankali da yayi da kuma yanda batutuwa suka wakala dukkan yan gudanar da wannan taro kuma an bayyana wannan taro ne a ci gaba da gudanar da bikin ranar yara ta duniya wanda aka ebo yara marayu a gidan Nasarawa dake birnin Dabo wanda kuma gwamnatin jihar Kano karkashin ma'aikatar harkokin mata kananan yara da masu bukata ta musamman ita ce take kula da waɗannan yara tare kuma da wasu daga cikin yan makaranta yara da suke cikin unguwanni Loko da Sako wanda aka debo su aka gudanar da kuma wannan biki tare da su tare kuma da sanya farin ciki annashuwa da kuma basu dan kudaddun mota da suka zo wannan taro duka dai kargashin ma'aikatar harkokin mata kananan yara da masu bukata ta musamman a fadin jihar Kano zamu ji daga bakin ku masu sauraro a dangane da wannan rana da kuma ji bayan da mataimakin gwamnatin jihar Kano ya bayyana wannan makasudin taro da kuma bayyana wasu batutuwa da ya yayin wannan taro idan ya yi bayanin nasa sai kuma ji daga bakin ku yaya kuke kallo shin kwalliya za ta biya kudin sabulu duk da dai a iya cewa tun a baya masu bukata ta musamman suna ci gaba da kiraye-kiraye domin ganin an samar da mafita da daidaito a tsakanin su da gwamnatocin kananan hukumomi jiha da kuma tarayya baki daya sannan kuma da neman mafita dangane da yanda suke ta faman fadi tashi a samar musu da hukuma da take cin gashin kanta wanda su kansu masu bukata ta musamman za su ci gaba da gudanar da rayuwa da kuma al'amuran su na yau da kullum ba tare da jin kodar ko kuma wata tsangwama ko kuma wani abu makamantan su ba zamu ji daga kinku dangane da batun da shi kansa mai girma gwamnatin jihar Kano wanda Murtala Salagaro mataimakin gwamnatin jihar Kano yi bayani a madadin sa a yayin gudanar da wannan taro amma dai kafin mu yi nisa kai tsaye bara mu je ga mataimakin gwamnatin jihar Kano wanda ya batutuwa a yayin wannan taro
1: famanin sakatare na ma'aikatar mata da mai girma famanin sakatare